Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine svobisco, vogliamo di essere versa in trance di creatura esista, presso un legno, ed un ontario tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.